giuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbuccia.